cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma sopra

le cose belle che mi accarezzano il cuore. Amo la luce, amo le stelle, ma soprattutto

polverando il pianoforte allegramente, la mia mano batte i tasti dolcemente, note acute, note gravi si rincorrono improvvise e fan così, bli blim bli bli. Polverando il pianoforte allegramente, ogni tasto emette un suono divertente, non c'è tema di sbagliare se la musica vuoi fare.

non devi impararsi di vuoi far la pozione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, la lascia star, che vuoi studiar,

nel Far West, nel Giappone tra l'Indio e il Lapone, in Norvegia l'Equator con gran clamor si danza senza perder fiato. Il Black Bottom, indicato per dimagrir, Black Bottom, sei l'ossessione, la gran passione di chi non ha granché da fare. Al tuo ritmo strano, al tuo gaio suono, che strapazza, che ci ammazza, in abbandono ci sei trascorso. Il Black Bottom, devi imparar, se ti vuoi far la posizione, la civiltà ti apprezzerà come un gran genio. Su, lascia star, che

Manda i pescador a pescar nel Volga. Furbo lo storio, non si fa pescar, resta in mezzo al mar.

altrettanto è nell'amore, devi sempre diffidare, questo non lo dimostrare, ma con le donne allerta stai, sono carine, se baciarle tu saprai, con volontà, sono birichine.

Passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla manovella di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade più.

Quando la con quell'abita fior che le donò la zia Marchesa. Lei va dove l'aspetta un giovincello con un fiore di pisello e nel parlar d'amor. Chissà, diventa rossa come un pomodoro. Ride, ride, ride, ma perché ride? Piange, piange, piange, ma perché piange? Gioca al solitario, sfoglia il calendario, perché le manca sempre un venerdì. Sospira sulla mandola, ma quando canta non le viene la parola. Delira, poi si consola, ma dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sette.